0: Se vito
1: molto rindrinca.
2: Ma vai, dai, vedi che sei.
3: Del crapper senil mama che sto.
0: Mono da casa, lo so, mono da Rio.
1: Ma va da Slege, sa Slege.
3: Del crapper senil mama che sto.
1: Che mi che ma che ma dronca sei.
2: Ma di che sei qui, os, os.
3: Del crapper senil mama che sto.
1: Co vir fe jur fusche.
0: Ja, avi che. Ma ho ma merno.
3: Del crapper senil mama che sto.
4: Which is...